0: Scensiamo per la scuola!
1: Sì!
2: Cazzia, cazzuri, supera, superuli, maggiori, maggioruli.